Bientôt, Nerkanto Haraka Haraka Wipa Walifaki, Manaya Nimera fa 23 horas ni 30 minutos, Karibu, e giornale o chi sarà per l'umona e brighese.